casa. Oh, se semplicemente se ne stava zitta in un angolo, tenendo stretta in mano la testa di pelir rosso. Quattro anni dopo morì il burre. Proiettile